0: nostri Dio e Germani, proprio mi raccomando, vai di noi l'Africa, se poi ci arriva a camminare. Ma no, non si va, se non si va, io va. Questa è la risa, se la vero, ma di oggi va, ne, va bu.
1: Ndewonu, ndi omane genti. Oga abu, oga akoko wano.

che è già dopo. Era mio fratello che aveva non so ma e di bondero se le mare a mondero lì ma c'ho o risi o se lì o tutto quando conosciamo e qui quando mi gbezo qua da su uru rocchi di nare e me non muno guare e me non a mia arba da fio tonare ci vena che a luna rialva hire beri gbe u kino se a u kire u breve o che rialva lui non serve me non a mia arata che ru guare u che ru vi giacche e con la comune qui e me non se va che si ha